felicità che conta. Non è per la felicità che si fa la rivoluzione. Oggi questa felicità è andata perduta. Ragazzi, con questa parola di Pasolini, dobbiamo fare la rivoluzione. La rivoluzione.

0: se lo cartiti, dei dei dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitación per la consulta.
1: Connectat a Radio Manlleu.
2: Connectat al Ter.
3: Sense TFM.